poco tempo. Hai me fatto a passare a innamorar. Oh, che facima. Sempre a gamma per non chiamare. Tinto lieto ci pratima. E di mani in

per furie tanta iuria, e squallor come una furia. Ma vedete, ma guardate, quali allor può

ti vuole ogni malizia, ti ve lo replico, ti ve lo replico, giudiziamo. Ti ve lo replico, voglio giustizia, tu col prodotto ti vuole ogni malizia, ti ve lo replico, ti ve lo replico, giudiziamo. Ti ve lo replico.